su Shoriba. Ci vuole Benzi, Monico Benzi. Role, role, vai. Ho a shake, shake. Ci vuole Shiba.